fome, viene dell'once, le imponga, letto, sorasco, guaranà, raditi. Sono come muitas mandioca, un mandioca di mais in corda. Sinto un duro, quebro os dente, pode ingrossar as pernas.